0: Viva Michael Bublé, il pezzo si chiama Haven't Met You Yet su Radio Number One. Che bello l'argomento di questa mattina. Tra l'altro c'è una nostra ascoltatrice che mi dà proprio lo spunto che volevo cogliere in qualche maniera per salutare tutti quelli tipo che fanno nelle domeniche ecologiche, no? Che vanno in giro a raccogliere i rifiuti, le bottiglie di plastica, appunto i mozziconi in spiaggia, eccetera. Ci sono un sacco di ragazzi che lo fanno proprio come volontari, ovviamente, e secondo me fanno veramente un gran lavoro che non dovrebbe essere fatto, perché Vero. Se la gente semplicemente facesse un minimo sforzo sarebbe meglio.
1: Guarda,
0: però,
1: ti dico questo, aggiungo, poi sentiamo la nostra amica. Ho delle persone che conosco che fanno proprio questa cosa. Tu pensa, in un pomeriggio in riva al Ticino hanno raccolto, lui personalmente, 25 kg di mozziconi.
0: Madonna.
1: Non hai idea quanti possano essere, quanto peserà un
0: no, certo. Pochissimo, certo, mamma mia.
2: Ma che bello questo argomento, bellissimo, anche perché mi trova coinvolta completamente, perché da ambientalista, animalista, ecologista, potete immaginare che cosa posso fare io nei confronti dell'ambiente, praticamente tutto. Sono attenta a tutto, a evitare di produrre rifiuto, raccolgo le bottiglie di plastica se vado nel parchetto dove di solito porto anche il cane a passeggio, e tante altre cose che non sto qui a enunciare, perché insomma sarebbe un po' così. Quindi sì, assolutamente, salviamola questa nostra natura, questo nostro ambiente, perché noi siamo ospiti dell'ambiente, ricordiamocelo sempre.
0: Brava,
2: ciao, Piera. Buona giornata.
3: Parole sante,
1: però qui mi infilo, no, mi infilo, perché lei ha detto

0: detto che non fa rifiuti mai. Allora stasera ci si vede per un'ape, Piera? Per un'ape insieme? Usciamo a cena?
1: Cosa sta dicendo?
2: Non lo so,
0: ha detto che i rifiuti non rifiuta, quindi non può dirmi di no.
2: Non rifiuta i rifiuti, vabbè.
1: Non lo so, aspetta, ci devo pensare. Dammi un secondo per pensarci.
2: Anch'io, va bene, dai,
1: secondo per pensarci. Era il secondo che avevo per pensarci? E allora dammene tre o quattro di secondo, sono un po' le...

0: ci volevano i The Colors con Karma per farmi arrivare al senso della battuta di Sergio Siroli. Allora ti spiego.
1: Non era una battuta, non era una battuta, cioè
0: vabbè,
1: c'ho
0: una battuta
1: provato.
0: Realtà, insomma, si, qui il confine.
2: Dai, raccontami, raccontami.
0: Allora, la nostra ascoltatrice dice che raccoglie tutti i rifiuti, quindi non ne lascia uno, cioè nel senso, se vede un rifiuto, lei lo raccoglie. Quindi lui ha detto: allora stasera usciamo a cena.
2: Okay.
0: Andiamo a fare un aperitivo. Okay. Hai capito?
1: Quindi non può lasciare lì un rifiuto.
2: Un rifiuto.
0: E certo, vabbè, deve per forza
2: raccogliere.
0: Faceva ridi. A tra poco.
2: A tra poco, tra poco.
1: Ha risposto la Piera dopo l'ascolto.
3: La combriccola di Radio Number One. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
4: Music Searcher.
5: Music Searcher, ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, ancora un saluto dalla redazione. Diamo uno sguardo alla situazione del traffico sulla 1, la Milano-Bologna. C'è un incidente tra Modena Nord e allacciamento con la 22 del Brennero, direzione Bologna, con code a partire da Reggio Emilia. Rallentamenti anche sulla 22 Brennero-Modena tra Carpi, allacciamento con la 1 in direzione Modena. Poi abbiamo code sulla 4 nel tratto Milano-Brescia ad Almine in direzione Milano e sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e l'innesto con la tangenziale est. E ancora sulla 7 la Milano-Genova code allo svincolo di Assago in direzione Milano e poi personale su strada con rallentamenti per lavori tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia. Sulla 21 la Torino-Brescia c'è un incidente allo svincolo di Asti Ovest direzione Torino. Tornando in Lombardia sulla 8 la Milano-Varese code a Busto Arsizio direzione Varese e poi vengono segnalati degli incidenti locali a Gazzada, Schianno, Motta Visconti e Como, quindi massima attenzione anche in queste località. Spostandoci a Roma e dintorni, grande raccordo anulare, traffico intenso su via Nomentana tra via Dante da Maiano e appunto la A90 direzione centro, code anche sulla via Ardeatina tra via Castel di Leva e appunto la A90 in grande raccordo anulare e su via delle Valli in direzione centro. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Sono le 8:25, state ascoltando Radio Number One e la Combriccola di Radio Number One con Sergio Sironi, Pato Romano, Manuela Doriani e stiamo parlando ovviamente, visto che oggi è il 5 giugno ed è la giornata mondiale dell'ambiente, stiamo parlando appunto del rispetto dell'ambiente, no? Di quelle piccole, grandi cose che si fanno magari quotidianamente e che insomma servono in qualche maniera a migliorare l'ambiente.
3: Io cerco
2: appunto
3: di far sparire l'alcol dal mondo, bevo...
2: Esatto, anch'io do questo contributo, diciamo, esatto. È una cosa che fa male, quindi dici lo beviamo tutto noi, così esatto, gli altri. Così gli altri stanno meglio. No, vabbè, insomma, sono piccoli grandi gesti per l'ambiente, ma di rispetto proprio in senso generale, no? Raccogliere i rifiuti che produciamo, fare la differenziata, prendere meno la macchina, insomma, tutte queste cose importantissime.

0: scusa, lo siento, il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Tra l'altro stavo cercando se fanno un tour quest'estate, no? Perché mi piacerebbe un sacco andarle a vedere. No, hanno fatto uscire questa canzone nuova, però non hanno nessuna intenzione di farlo per quest'estate, ma lo faranno, sono già i biglietti in vendita, tra l'altro per l'estate prossima. Partirà il tour negli stadi il 4 giugno del 2027. Che è una cosa abbastanza abituale ultimamente, che nel senso, lascia un po' così, cioè comprare un biglietto per il 4 giugno del 2027, non so.
1: E tra l'altro hanno raddoppiato le date più importanti, credo a Milano e Napoli, hanno raddoppiato la data negli stadi, sì.
0: Esatto, mai una gioia, meno male che c'è il focus di Patromano, sentiamolo insieme.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
1: Dalla nostra redazione, il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un vero e proprio problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo, per il territorio, oggi rischia di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, da richieste, da adempimenti burocratici, e così diverse amministrazioni locali iniziano ad adottare misure restrittive per contenere questo fenomeno. Ad esempio, il comune di Fié allo Chiliar ha fissato un tetto massimo di 5 matrimoni stranieri all'anno. Ad Appiano, altro comune altoatesino, non è Appiano Gentile, qui siamo, ripeto, in Alto Adige, tariffe per i non residenti raddoppiate per sposarsi. Più drastica la scelta della municipalità di Lana, che celebra soltanto matrimoni di residenti. A Nalles le coppie straniere possono accedere al rito civile soltanto il giovedì pomeriggio, mentre Caldaro garantisce la precedenza ai residenti nelle giornate più richieste, in particolare il sabato, concedendo qualche deroga, diciamo, alle coppie forestiere solo in casi specifici. Pillole di sport, si annuncia un weekend davvero stupendo in salsa italiana. Saranno in campo stasera, non prima delle 19, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Per quanto riguarda il tennis, in quella che è l'inattesa ma emozionante semifinale tutta italiana al torneo Roland Garros di Parigi. In parità 1-1 il bilancio degli scontri diretti tra i due. Nel pomeriggio anche l'altra semifinale, Zverev-Mensik. Poi c'è il calendario della prossima Serie A, che viene svelato oggi alle 18.30 al Teatro Regio di Parma. Prima giornata che si giocherà nel weekend del 22-23 agosto 2026, conclusione fissata per il 29-30 maggio 2027. Confermata la simmetria delle gare tra andata e ritorno, due soli turni infrasettimanali previsti per il 28 ottobre e il 6 gennaio. Stop al campionato da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre compresa per le finestre dedicate agli impegni della FIFA. E poi niente derby alla prima, all'ultima giornata e anche nei turni infrasettimanali. Formula 1 torna all'appuntamento più glamour dell'anno, il Gran Premio di Monaco, di Monte Carlo, con Kimi Antonelli, leader mondiale, splendido leader mondiale dopo 5 gare. Oggi prima sessione di prove libere alle 13.30, seconda alle 17. E c'è anche la MotoGP, di scena invece sul circuito del Balaton, siamo in Ungheria, Marco Bezzecchi intenzionato a mantenere la vetta della classifica piloti, prove libere questa mattina alle 10.45, prequalifiche alle 15. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: quanti ricordi questa canzone del 2015, What Do You Mean, una delle più belle secondo me di Justin Bieber su Radio Number One nella Cobriccola. Cosa ridete voi due quando fate sti sorrisini così? Se state tramando qualcosa,
1: no,
0: alle mie spalle.
1: Pat ne ha trovata una oggi.
2: Stavamo parlando,
0: cosa
2: sì,
0: ha trovato?
2: Sì, di fumetti, di fumetti, che fumetti leggevamo. Sì, perché c'è una notizia che riguarda i fumetti.
0: Non ho mai letto un fumetto in vita mia.
1: No,
2: non leggevi qualche rivista, ad esempio quelle per le teenager quando eri ragazzina, cioè quelle robe lì? No, niente.
0: Ti sembra una da cioè.
2: No, perché era una teenager. Poi
1: ma lei comprava motociclismo.
0: Ma sì, io giocavo, capito? Io giocavo a pallone in cortile. Altro che Gioè.
2: Ma stiamo parlando adesso sì di letture.
0: Ma c'era botte.
2: No,
0: c'era mio papà che leggeva Tex, però Tex. Avevo la casa piena di Tex. Tra l'altro poi ho scoperto che cioè tipo quelli originali passati valgono anche un casino di soldi.
1: Lascia stare tutti. Che io avevo la collezione di Topolino fino al 1000 e mia mamma li ha buttati via.
2: Pensa che adesso siamo arrivati al numero 3680, se non erro.
1: Sì, sono vecchio.
0: Anche noi tutti, dai, tranquillo. E stavi dicendo dei fumetti?
2: No, che questa settimana c'è un appuntamento davvero speciale in edicola che va a coniugare un po' la nostalgia pop degli anni 90 e il fumetto. Perché? Perché Max Pezzali firma questa inedita incursione nel mondo di Topolino, in particolare con un fumetto che è intitolato Paperino e il suono del tempo. E la storia vede protagonista proprio una versione, come dire, paperizzata dell'ex cantante degli 883, proprio di Max Pezzali. Gli assomiglia molto, però è una papera.
1: Certo,
2: è molto carina.
1: Ce ne sono stati altri, ricordo uno su tutti, dedicato al mondo della Formula 1. E anziché Emerson Fittipaldi
2: era Frittipaldi,
1: Emerlon Frittipaldi,
0: ma anche sempre Topolino.
1: Topolino. E c'era anche Paper Scotti, che era Jerry.
2: Sì,
1: Jerry,
2: ma ogni tanto ci sono queste incursioni di personaggi popolari che possono appartenere al mondo della musica, del cinema, dello sport.
1: Anatraldo, anziché Ronaldo, Anatraldo.
0: Anatraldo, che ridere. Questi me li ero persi, cioè so che le facevano, ma me li ero persi. Me lo prendete quello di Max Pezzali, me lo comprate?
2: Sì, volentieri. Tornare in fumetti?
0: È un mio amico.
3: La Combriccola di Radio Number One. La Combriccola di Radio Number One.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta,
11: come si chiama? Meclon!
12: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Che facciamo questo weekend?
17: Stiamo a casa.
16: A casa?
17: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
16: E dove?
17: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
16: Porto le pantofole.
17: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
22: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
23: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
24: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: canzone che abbiamo scelto di farvi riascoltare questa mattina, Billy Joel 1983. Una cosa molto curiosa, cari amici della combricola di Radio Number One, è che la storia del video di questa canzone di Billy Joel è praticamente identica alla storia che abbiamo raccontato un'ora fa con la canzone di Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Jennifer Lopez nelle riprese di Love Don't Cost a Thing conobbe quello che poi è diventato suo marito, Chris Judd, e invece Billy Joel nelle riprese del videoclip di Uptown Girl ha conosciuto Christie Brinkley, che era una modella fichissima, ma non era ancora sua moglie, lo è diventata poco dopo. Le riprese del video contribuirono a far nascere la loro relazione, si sposarono nel 1985. Capito?
1: Hai capito.
2: Ho capito una cosa.
1: Durante la grande nevicata
2: ho capito una cosa, ragazzi, io ve lo dico.
0: Lui pensa alla nevicata, hai capito?
2: Allora.
0: Dimmi.
2: I prossimi video che faremo,
1: sì,
2: non dobbiamo farli più noi tre, se vuole qualcun altro
1: scatterà, fare un video, ma perché clip. Magari scatta una scintilla tra di noi,
0: ma penso proprio che questo non sia possibile, Patrizio.
1: Non è possibile.
0: Dobbiamo allargare i nostri orizzonti, dobbiamo chiamare qualcuno.
2: Conosci la ballerina? La ballerina?
1: Sì,
0: pieno di ballerine.
2: Che domande faccio?
0: Noi cerchiamo, cioè, magari facciamo qualche annuncio alla radio, cerchiamo qualche go-go boy di 25 anni per me.
1: Voi voglio il toy boy. La toy girl?
2: No, io voglio la Bond girl.
1: Vuoi la Bond girl? Perché sono 007.
2: Sì,
1: prefisso internazionale.
0: Dobbiamo allargare gli orizzonti, ragazzi. Sui set dei videoclip che si conoscono i grandi amori della vita, capito?
1: Facciamo questo videoclip, ragazzi.
0: Facciamo un bel videoclip.
2: Un bel 007.
0: Bella zio, bella zia. Amore, rimaniamo in tema, è il pezzo nuovo di Elisa.

0: parliamo d'amore stamattina nella combricola di Radio Number One. Che momento romantico! Era il nuovo di Elisa che si chiama Amore. Eccole.
1: Allora, vi ho sentito in difficoltà per quanto riguarda gli affetti. Che volete
0: sì,
1: girare
0: Giraudo.
1: I video per trovare. Buongiorno, il vostro Erminio Giraudo, titolare di Casa Cupido, un'agenzia immobiliare che è diventata un'agenzia matrimoniale.
2: Sì.
1: Allora,
2: oh, che bello.
1: Senza stare lì a fare i videi, queste
2: videi,
1: cose qua.
2: Sì, i reel.
1: È plurale.
0: Sì. I videi.
2: I videi. Certo.
1: Allora, senza fare sti videi così che non sai chi arriva magari, il vostro Erminio Giraudo vi propone delle soluzioni molto importanti. Però bisogna pensare al futuro.
2: Certo.
1: Abbiamo una certa età.
2: Sì.
1: Allora, la prima soluzione è elegante soluzione signorile. Signora con villa e piscina parla continuamente dei nipoti, la piscina compensa.
0: Vabbè. Questo va bene per te, Patrizio.
1: Signora indipendente, classe 1942, ottima rendita, ampi spazi economici, qualche scricchiolio articolare, richiede compagnia e aiuto col telecomando. Ottimo investimento a lungo breve termine.
2: Però classe 42,
1: residenza storica da rivalutare.
2: Allora, di che anno?
1: Signore distinto. Pensione elevatissima, conseguente reversibilità, russamento classificato patrimonio UNESCO, ampi margini di compensazione economica.
2: Vabbè,
0: questo
2: Manu,
0: sarebbe per me.
2: Questo è per te, Manu, ovvio.
1: Però c'è l'ultimo che è decisamente per la Manu.
2: Sì.
0: Oh, sentiamo.
1: Ex dirigente, villa in collina, vista conto corrente.
2: C'è pure lì.

0: Excuse.
1: Vabbè, Excuse lo aspettiamo sempre con grande ansia, perché Excuse. New Shoes, il pezzo di Paolo Nutini su Radio Number One. Excuse, è terminata anche la seconda ora della combriccola. Tra poco, l'edicola di Paz.
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: questa è Radio Number One, sono le 9 in punto.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese è ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: questa bella canzone di Harry Styles. La terza ed ultima ora della combriccola di Radio Number One si chiama American Girls. And now, ladies and gentlemen,
1: l'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ma buongiorno, buongiorno dall'edicola di Pat. Siamo pronti a giocare tutti insieme al 393-4440-444. Dovete indicare la notizia vera, corretta, genuina e scartare invece le due fake, le due bufale. Tra l'altro oggi, cara Manu, abbiamo dei regali pazzeschi.
3: Pazzeschi.
2: Pazzeschi.
3: Pazzeschi.
2: Regaliamo due libri.
3: Due.
0: Sì.
2: Che sono firmati da un giovane autore in rampa di lancio. Credo che lo conosci anche tu. Si chiama Sergio Sironi.
3: Allora, possiamo togliere il giovane. Possiamo togliere il giovane.
2: Ma sei in rampa di lancio.
3: Sono in rampa di lancio.
2: È in rampa di lancio.
0: Sì,
2: allora,
0: sì, sì.
2: Uno è bellissimo. Sono tutti e due belli. Ma uno è bellissimo anche il titolo. Vai a fare il guru. Ok.
0: Vai a fare il guru.
2: E l'altro si intitola Da Zero a Zen, una vita felice. Ebbene, questi due regaloni, se fossimo sotto Natale, sarebbero da mettere sotto l'albero come strenna. Sono da tenere gelosamente, da custodire gelosamente nella propria biblioteca.
3: Eh sì, perché uno è dedicato al personaggio che oramai ci tiene compagnia da tanto, forse troppo tempo, il guru, però sono degli inediti che abbiamo scritto. Sì. E l'altro è un pochino più serio, che sono le cose che sappiamo tutti, ma talvolta ci dimentichiamo.
2: E allora, esatto, per avere in regalo questi due libri, queste due pubblicazioni a firma di Sergio Sironi, bisogna essere veloci a indicare la notizia vera. Parto io. Albano, escluso dal concerto per gli 80 anni della nostra Repubblica, si prende, tra virgolette, una rivincita. Si sono dimenticati di me, così Albano aveva manifestato la sua amarezza per non aver partecipato al concerto del 2 giugno in Piazza del Quirinale. Ma il cantante di Cellino San Marco si è subito vendicato, accettando l'invito del Cremlino a presenziare a Mosca al concerto per la giornata della Russia, che si celebra annualmente il 12 giugno per commemorare la dichiarazione di sovranità della Federazione Russa. Questa è

0: capito, però
1: sì, l'intelligenza artificiale però è furba, perché dice vabbè, ma se poi dopo io non esisto più. Ma sai che avevo seguito questa questa discussione, sai quell'articolo che era uscito di Veltroni, no, che aveva fatto un colloquio,
0: sì,
1: botta e risposta,
0: sì, sì, sì,
1: l'intervista all'intelligenza artificiale, era rimasto assolutamente sorpreso dalle risposte che aveva dato l'intelligenza artificiale. Quindi ho il dubbio che se tu chiedi all'intelligenza artificiale come fare diciamo per risolvere questo problema, non proporrà chiaramente il minore utilizzo dell'intelligenza artificiale, no?
0: Certo.
1: E questo è che
0: si difende.
1: Ci lascerebbe a bocca aperta.
0: Si difende, magari, magari nega, dice no, non è vero, il problema dell'acqua non esiste, ti risponde l'intelligenza artificiale, trovate altri modi per raffreddarmi. Comunque questo è un problema, e tra l'altro anche le proteste che ci sono in questo momento in California, ma anche in Italia, se non mi ricordo se in provincia di Piacenza o di Pavia, dove stanno costruendo un nuovo data center, ci sono fortissime proteste della popolazione negli Stati Uniti, molto molto pesanti anche in California, perché c'è questo tema appunto legato all'acqua, legato all'energia, e quindi è un problema che dobbiamo fronteggiare, perché tutti questi strumenti, computer, Google, l'intelligenza artificiale, non è che campano così di sola aria, hanno bisogno di energia e di acqua per raffreddare, come vi abbiamo raccontato. Quindi
1: insomma, dai, mettendolo sul piatto della bilancia, non so se sono più le cose negative o positive, per il momento positive quella, diciamo, che ci sta portando l'intelligenza artificiale. A lungo termine bisognerà vedere, perché insomma i massimi esperti mondiali dicono sempre che noi umani abbiamo il dovere di imparare a gestirla, e quindi
0: assolutamente se no, facciamola anche in un'intervista all'intelligenza artificiale, Fabio, dai.
1: Vediamo cosa viene, guarda che attenzione.

0: singolo dei The Colors, si intitola Rolling Stones. Allora, a proposito dell'intelligenza artificiale che consuma un bel po' di risorse idriche, sentiamo il messaggio di questo nostro ascoltatore e poi vi diciamo quello che abbiamo trovato noi, diciamo, sul perché l'intelligenza artificiale consuma così tanta acqua.
1: Allora, questa dell'acqua mi sembra un po' strana la cosa. Io faccio l'installatore, ciao ragazzi, sono Francesco Gambara, faccio l'istruttore idraulico, mi sembra un po' strana. Perché per raffreddare ambienti si usa la tecnologia, i condizionatori usano il gas refrigerante, usano un gas che viene raffreddato all'esterno con i ventilatori, è un procedimento, viene riutilizzato il gas, viene fatto andare all'interno, l'interno fa l'evaporizzazione, fa il freddo, ritorna all'esterno, ma l'acqua sì, certi gruppi frigo di una volta si usava l'acqua di fonte, l'acqua dell'acquedotto, ma dopo la buttavi in fogna, ma buttavi via l'acqua pulita. Viene utilizzato solo in certi casi dove ci sono le celle per congelare quando servono temperature molto basse. Sembra strana questa cosa.
0: Allora, guardate, quello che viene detto, ciao Francesco, che praticamente i data center hanno questi potenti chip, quelli che elaborano gli algoritmi, che generano un fortissimo calore, un calore estremo, e quindi l'acqua viene fatta circolare negli impianti per mantenere i server a temperature operative sicure. Certo. E quindi evidentemente viene impiegata una quantità d'acqua importante.
2: Si,
0: no?
2: Si spiega poi che a causa della densità termica dell'intelligenza artificiale questi sistemi ad aria non sono più sufficienti, insomma, questo è quello che ci viene spiegato, poi noi siamo meno esperti di te, quindi voglio dire.
0: Noi, esatto, noi ci atteniamo a quello che ci spiegano gli esperti, naturalmente. Rimanete con noi, allora, tra poco le previsioni meteo e poi torniamo a parlare della mummia Ozzy.
2: Attenzione!
0: Ozzy, tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Abbiamo nubi sparse accompagnate da piogge, rovesci intermittenti su Lombardia orientale, nord-est, aree interne adriatiche del centro. Verso sera tendenza ad una attenuazione dei fenomeni che però saranno ancora possibili. Per domani, sabato, abbiamo una giornata in prevalenza stabile, soleggiata al centro-sud, ma con nubi sparse in Toscana e lungo l'Appennino. Al nord invece mattinata molto nuvolosa con qualche rovescio di pioggia tra Piemonte Lombardia, più probabile nei settori settentrionali. Nel pomeriggio, sempre di domani, tendenza a schiarite, ma con tempo comunque instabile. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Ozzy, cos'è successo alla mummia Ozzy?
1: Hanno trovato quello che ha mangiato la mummia tanto tempo fa. Hanno trovato anche un po' di lievito in quella pancina lì. E cosa hanno pensato di fare? Di rifare il pane che aveva mangiato la mummia.
0: Fa un po' senso, sì, anche a me fa un po' senso, cosa, onestamente. Però vabbè,
1: pare che il risultato sia stato un
0: cioè che il pane è lievitato.
1: Buon pane.
0: Ok, devo un attimo metabolizzare. Vai. Intanto tra poco Bob Sinclair, Kids Up.

0: Sinclair con Kizza, I Can't Wait. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Oggi parliamo di cibo in maniera assolutamente inedita, dopo che tu hai fatto da farlocco quel video
1: Cosa?
0: Assolutamente non vero, al quale io risponderò che alle 12 io ti parlo delle tagliatelle, ragazzi.
1: Ah,
0: ma
1: il divano,
0: la
1: divano,
0: verità,
1: divano caffè, divano
0: ma quale
1: caffè?
0: Divano? La verità è altrove, presto la comunicherò, porterò i fatti.
1: Puoi fare anche tu un
0: fatti,
1: divano, un divano
0: fa.
1: Puoi fare anche tu un divano caffè e
0: ma
1: provare.
0: Non c'è caffè.
1: Un divano caffè.
0: Divano...
1: Non c'è neanche. No, il divano c'è. Il divano c'è lì a
0: sì,
1: Milano. Non
0: vabbè.
1: C'è il caffè.
0: Vabbè, facciamo il divano. Allora,
1: no, questa è una storia davvero molto, molto particolare. Davvero una storia incredibile. Parliamo della mummia Ötzi, una delle più antiche mummie ritrovate. L'uomo venuto dal ghiaccio. Che cosa hanno fatto gli esperti? Hanno provato a cucinare il pane mangiato dalla mummia, partendo da quelle tracce di lievito trovate appunto dai ricercatori all'interno della mummia stessa. E alla fine l'hanno cucinato davvero il pane e l'hanno mangiato, attenzione, cioè, quindi questa voglio dire no, ho capito, ma il pane non è no, non fare così, cioè loro hanno trovato le tracce, ormai si può fare tutto, no, con la chimica,
0: no, certo.
1: Hanno fatto il lievito madre, hanno fatto hanno
0: no
1: fatto...
0: Allora adesso seriamente, questo microbiologo primo sì. ideatore dello studio ha raccontato di aver ottenuto questo pane con un impasto davvero ottimo. Il risultato in realtà è un'importante scoperta scientifica, perché ha dimostrato le potenzialità dei lieviti aprendo le porte a numerose applicazioni. Infatti. Cioè in pratica questi microorganismi sono in grado di fermentare a temperatura ambiente o addirittura in frigo, e quindi insomma hanno un'importanza diciamo notevole, perché potrebbe contribuire a ridurre il fabbisogno energetico di molti processi industriali. E oltre al pane si valuta anche l'impiego nella produzione di birra, quindi sai, no?
1: Beh, guarda, io sono sempre molto affascinato da questi studi, perché voglio dire la mummia di Ötzi, che è a Bolzano, lo ricordo, è visitabile al Museo Archeologico dell'Alto Adige. Ormai con la ricerca, con le capacità che abbiamo, ti permette di capire moltissime cose sulla vita che questa persona, che è Ötzi, chiamato così, faceva a suo tempo, compreso il pane.
0: Sì, beh, allora diciamo che sicuramente il recupero magari della storia in questo caso ci può venire incontro, perché noi che facciamo tanti fenomeni, intelligenza artificiale, andiamo avanti, ormai ci siamo evoluti, in realtà abbiamo bisogno anche, no, dei nostri reperti archeologici per riuscire a guardare al futuro con ottimismo. E con questa frase che è uscita particolarmente bene, io ascolterei poi musica con Pink e Lilia.

0: Rafael Da Vinci.
1: Perché ti ho sentito?
0: Non per va- sempre se- ah,
1: non vale fare
0: no, tra l'altro da quelle parti a Capri, sì, non so se hai visto che ieri ha fatto il giro veramente di tutto il mondo, è arrivato anche quest'anno a bordo del suo piccolissimo yacht LeBron James. È stato fotografato mentre giocava a golf praticamente sullo yacht
1: davanti ai faraglioni. L'ho visto con lo sfondo, un po' di riccanza, un po' di riccanza,
0: un po' di riccanza, 8000 fotografie, ma certo, lui è un abitué, diciamo, di Capri e dell'Italia. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi parleremo di questo fatto che è accaduto a questa suora.
1: Tra l'altro restiamo in zona, sulla Napoli-Salerno siamo.
0: Ragazzi, questa suora è una combinata una, insomma, non prova, siamo un po' distratta. Ne parliamo tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: pazzo Robbie Williams. Something Beautiful. Tra l'altro lui è entrato nel Guinness dei primati perché è riuscito a vendere 1,6 milioni di biglietti in un solo giorno, questo 20 anni fa, quindi insomma nel 2006. Ha dei record importantissimi a livello, diciamo, musicale. Quelli privati, boh,
1: io, se posso dire, l'ho apprezzato più nella seconda parte della sua carriera che non nella prima, cioè così personalmente, cioè mi è piaciuto man mano che andava avanti, mi è piaciuto sempre di più, però è una mia, non so se ti piaceva fin dall'inizio.
0: Beh, io lui l'ho conosciuto tra l'altro quando stava nei Take That, l'ho incontrato diverse volte quando era anche un po', ecco, sia quando era normale che nella fase quella,
1: ecco, in quella fase di testa. Take That non mi convinceva tantissimo, dopo invece mi è piaciuto molto di più, per esempio. Però insomma, sono gusti,
0: ha preso la carriera da solista, insomma ha fatto delle cose bellissime. Allora adesso però vi parliamo di questa suora che insomma ha seminato il panico in autostrada.
1: Ma è giusto dire suora, perché alla fine voglio dire che cos'è che dà la notizia il fatto che sia suora?
0: Che è una suora, è una signora, però
1: una signora suora che guida in contromano sulla Napoli-Salerno, insomma ci sono tutte le immagini, i video tremendi, no? Sai che cosa la vera notizia? È quello che ha detto lei per giustificare il fatto che andava in contromano. È
0: allora,
1: lì
0: lei
1: la
0: andava, infatti lei andava in contromano, per fortuna poi è stata salvata dai due poliziotti perché lei ha detto: io mi sono distratta perché lei mentre guidava cosa stava ascoltando? Stava ascoltando il rosario.
1: Hai capito?
0: Ave Maria.
1: Ero concentrata ad ascoltare
0: Santa
1: il rosario.
0: Maria, insomma, però sai, forse andando in loop effettivamente un po' ti porta un po' sulla distrazione, no?
1: Sì, quindi, ho capito, insomma,
0: ma ragazzi, voi immaginate tutti gli altri automobilisti che erano nel panico, non sapevano cosa fare, è stato pericolosissimo.
1: No, io adesso sto pensando a una cosa brutta che non si deve dire, però intanto si fa tra ragazzini, no? Che si dice tua suora, capite, se quella roba lì,
0: no,
1: che si faceva.
0: No, non la conosco.
1: Sì, tipo che porta sfortuna, no? Si diceva tua suora, sì, era un gioco un po' scemo che si faceva, ma in questo caso tu pensa gli automobilisti di fronte, altro che tua suora, hanno visto la suora in macchina e detto: Madonna santa, avranno detto, cosa fa questa qui?
0: Beh, c'è da dire che insomma dall'alto dei cieli ha avuto assistenza, però oltre
1: di
0: che
1: sicuro.
0: Dai poliziotti, per fortuna che poi hanno chiamato anche l'assistenza sanitaria, anche per fare degli accertamenti, perché sai, magari hanno detto non è solo distrazione, magari che ne so, gli è preso qualcosa di strano, sai, no? Magari mentre sei alla guida. Comunque è andato tutto bene, filato tutto liscio, dai, meno male.
1: Attenti al rosario.
0: Attenti a Rosario, esatto. Perché tu l'ascolti? No, vabbè.
1: Un pochino.
0: C'è Alex Warren.

0: Mamori.
1: Romantico ma muori, sono i pinguini tattici nucleari. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Poi entriamo nella pagina cibo, vino, estate,
1: sì,
2: dessert.
1: Dai, vabbè, ma oggi non è proprio cibo, no? Perché adesso
2: un
1: fa un po' caldo, un po' di meno. Allora, siccome noi ogni tanto vi riportiamo indietro nel tempo, parliamo di questa bevanda vintage che però è ritornata di grande moda.
2: Me la dici?
1: No. L'orzata.
2: Orzata. Mamma
1: orzata.
2: Mia, quanto tempo indietro devo tornare? Va bene.
1: Ma io sai che forse non l'ho mai bevuta l'orzata.
2: Io sì. Non ne vado
1: quindi,
2: matto, però non
1: boh,
2: vado matto.
1: Recupero. Va bene. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte ucraino, ma la Russia rimane pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Lo ha affermato il presidente Putin. Alle parole dello zar fa seguito una lettera di Zelensky. Propongo un incontro. Il presidente russo torna a parlare dell'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore e afferma che controllo del Donbass e accordo con Kiev non sono incompatibili. Interviene anche Trump. Sarebbe bellissimo se Putin e Zelensky si incontrassero. Nucleare ci risiamo, con il via libera alla Camera adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. L'obiettivo, come ha spiegato il ministro Fratin, parte da un dato di fatto, che oggi non siamo autonomi in fatto di energia. Prendiamo il 15-20% dall'estero e prevalentemente dal nucleare francese. Oggi è il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Comandante Generale Salvatore Luongo, i Carabinieri rappresentano un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. MotoGP, si sono da poco concluse le prime prove libere del Gran Premio di Ungheria. Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo. Il ducatista, già vincitore al Balaton Park nel 2025, ha preceduto la Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Giannantonio, sesto Bagnaia, nono Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
11: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
13: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
14: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: questo è il nuovo singolo di Somber, 12 e 9 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra l'altro, prima di parlare di Orzata, stavo...
1: che introduzione!
0: No! Stavo pensando che questa domenica veramente c'è di tutto nello sport, perché poi, oltre alla finale del Roland Garros che si giocherà alle 15, c'è anche il Gran Premio di Monaco, a Monte Carlo, circuito pazzesco, e lì anche ovviamente c'è molta attesa, lo so, dovrei dire per la Ferrari, ma in realtà c'è attesa anche per, anzi se non di più, per Kimi Antonelli.
1: Ma io, se non sbaglio, ho sentito un'intervista, forse proprio di Kimi Antonelli, di qualcun altro, l'ho sentita di sfuggita, e diceva che la Ferrari secondo lui potrebbe essere protagonista in questo Gran Premio, forse per le caratteristiche del circuito,
0: ma sto ragazzino è veramente
1: bravo.
0: Sai che lui adesso lì è amico, diventato amico fraterno di Sinner, che in questi giorni si sta riposando a Monte Carlo, quindi sicuramente sarà presente ovviamente alla gara di Formula 1, di sicuro al Gran Premio, lo vedremo.
1: Comunque siamo pronti per il grande annuncio, perché attenzione signore e signori, l'Orzata è tornata, che non è una poesia, perché anche l'Orzata è tornata. Lo sciroppo più vintage dell'estate, dicono gli esperti, non passa mai di moda. Domanda, ma dov'è che la trovano tutta questa Orzata? Io non è che
0: non
1: mi sembra di vedere tutto questo.
0: No, ma la cosa più incredibile che io non sapevo è che si chiama Orzata, ma l'orzo non c'è.
1: No, non c'entra.
0: Cioè, perché si chiama Orzata se non c'è l'orzo? Scusami, non capisco.
1: Beh, non farmi troppe domande. Andiamo.
0: Però come dire, andiamo a bere il tè, però è fatto con un'altra roba, cioè no.
1: Io ho scoperto invece un'altra cosa, perché io un po' di tempo fa in Spagna ho bevuto l'orciata pensando che fosse orzata, e invece in Spagna è ancora un'altra cosa, pur chiamandosi nello stesso modo, cioè in Italia è uno sciroppo aromatizzato alla mandorla amara. In Italia,
0: beh, buono, deve essere buono, a me piace moltissimo la mandorla
1: invece
0: amara.
1: In Spagna si ottiene frullando i tuberi di zigolo dolce. Non farmi domande su che cosa sia lo zigolo dolce, questa ciuffa con acqua e zucchero, insomma, comunque non lo so.
0: Lo zigolo così ogni tanto, voglio dire, in questa estate calda, e quindi comunque si trova, nell'orzata ci sono invece le essenze di vaniglia e fiori d'arancio, quindi diciamo che la nota è dolciastra. Poi tra poco sentiamo un messaggio di un nostro ascoltatore che conosce benissimo l'orzata, ne ha fatto una sua interpretazione, dice che lo rinfresca tantissimo d'estate. Comunque è tornata di moda, e tra poco vi diamo anche qualche nozione storica. Lo so, sembra strano, ma l'orzata è nata tra gli anni 60 e 70 e ci sono tante cose da dire sull'orzata.
1: Non vedo l'ora di ascoltarti.
0: E parliamo tra poco.

0: rumori più fastidiosi e odiati dal cervello umano. Quale rumore è?
1: Ciao ragazzi, Cristina da Mantova. Per me il rumore più fastidioso, al di là di quello che pensa la Sfinge,
2: qual è?
1: È quello del tastierino, no, quando uno manda i messaggi, quando uno scrive questo click-clock. Poi quando sei nei luoghi pubblici o sei al ristorante in mezzo alla gente e quando in 10 mandano messaggi senti 10 suoni diversi e quando parte il messaggio senti un altro suono, i suoni del tastierino del cellulare che io abolirei.
2: No, va bene, grazie per questo ragionamento, però abbiamo parlato dell'urlo in particolare di... Una persona, una figura, quale tipo di urlo potrebbe essere al sesto posto della classifica dei rumori più fastidiosi e odiati dal cervello umano?
3: Sono le urla dei vicini di casa mentre fanno sesso, ma no, tutte le sere, no, mentre voi sono mesi che non battete un chiodo. Alessio il pizzaiolo dal B.
2: Grazie per avercelo ricordato, Alessio.
4: Stefano. I rumori, le urla dei vicini.
2: Anche tu. No. Allora, fanno parte di un contesto, diciamo, tra virgolette, d'urlo, però non è quello dei vicini.
5: Ciao, sono Dario da Lodi. Secondo me il rumore fastidioso, essendo io autista di scuolabus, è le urla dei bambini oggi che festeggiano la fine della scuola.
2: Bello, facciamo un applauso a tutti i bimbi che oggi festeggiano un traguardo, quello di inizio vacanze estive.
6: Il concerto rock alto volume. No, ciao, no, Fabia.
2: No.
7: Ciao, le urla dei di quelli che fanno il mercato.
2: Il mercato, no, non è nemmeno quello. Dai, l'urlo di.
7: No,
2: non è l'urlo di.
8: Ciao, se dai, di che ho vinto. Per me sono le scorregge.
2: Ma cosa?
8: E danno fastidio a tutti.
2: No.
8: Ciao, buona giornata, Nicola da Milano.
2: No, l'urlo, è l'urlo.
9: L'urlo di una donna. È quello il rumore più fastidioso.
2: È quello.
9: Al cervello. Carmine da Bergamo.
2: Signore e signori, al sesto posto della classifica dei rumori più fastidiosi e odiati dal cervello umano c'è l'urlo di una donna. È proprio quello, l'urlo di una donna. Primo posto, coltello su una bottiglia. Secondo posto, la forchetta su vetro. Terzo posto, il gesso sulla lavagna. Al quarto posto, il righello su una bottiglia. Al quinto, le unghie sulla lavagna. Al sesto posto, l'urlo di una donna. Ci raccontano gli esperti che hanno poi compilato questa classifica.
10: Caspita, urlo di una donna.
2: Sì, l'urlo di una donna.
10: Ma questa donna come deve urlare? Consiglio. Io non urlo mai, come la mettiamo?
2: Non lo so.
10: Evidentemente
2: non lo so.
10: Ci sono tante donne che urlano.
2: Ecco, basta, fermiamoci lì. Sono le 15:17, se per caso vi siete persi la risposta, che è stata beccata in questo caso da solo una persona, che è poi il super campione di questa nostra seconda ora insieme, visto che ci siamo protratti, allungati dalla prima ora con l'enigma. Proprio questa è la risposta. Tra i rumori più fastidiosi e odiati dal cervello umano c'è l'urlo di una donna al sesto posto in classifica. Ringraziamo veramente di cuore tutti quelli che hanno giocato, perché siete stati veramente tantissimi e noi siamo contenti di avere un pubblico così bello. Torna la musica del PN1, è venerdì anche per Justin Bieber che ci canta Free Answer.

0: Una signora ha imboccato contromano la Napoli-Salerno con il rosario alla radio ad alto volume ed è stata salvata dai poliziotti, e a quanto pare questa signora era una suora. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Pomeriggio number one.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Honda che ha imboccato, diciamo sbadatamente, contromano l'autostrada Napoli-Salerno, creando panico tra gli automobilisti. E la religiosa, in stato confusionale, aveva la radio a tutto volume mentre ascoltava il rosario ed è stata provvidenzialmente intercettata, dicono, e salvata da due agenti della Polizia di Stato prima che accadesse l'irreparabile. Pensate che la vettura, leggevo, ha viaggiato contromano lungo la carreggiata in direzione Napoli e diversi automobilisti hanno suonato il clacson e cercato di segnalare il pericolo, clacson che lei non sentiva perché aveva questo rosario ad alto volume, era concentrata. Poi c'è stato il salvataggio che è stato determinante grazie all'intervento di una pattuglia della polizia stradale che è riuscita praticamente a bloccare quest'auto e a mettere in sicurezza la suora visibilmente disorientata. E c'è stata anche una dichiarazione agli agenti che l'hanno soccorsa: la suora ha spiegato, stavo ascoltando il rosario alla radio e non me ne sono accorta, scusate. Insomma, quando sei alla guida e soprattutto hai la radio ad alto volume, diciamo che questa suora fortunatamente ha avuto gli angeli che sono scesi in carne ed ossa questa volta, perché i poliziotti l'hanno praticamente salvata.
1: La suora sarà andata pure contromano, ma andava da Dio. Fabio Lacollegno.
0: Grazie Fabio per aver chiuso nel migliore dei modi questa notizia che abbiamo approfondito.

0: alcuni poliziotti che hanno visto questa automobile impazzita e l'hanno rincorsa e sono riusciti a fermare la suora. E quando l'hanno fermata, chiaramente lei si è scusata dicendo: avevo il rosario ad alto volume, non capivo nulla.
1: Hanno salvato la suora, gli è andata da Dio, ma sì. Io spero che abbiano ritirato la patente. Beh, o chiudiamo un occhio anch'io, perché era una suora.
0: No, ha chiuso gli occhi gli altri che la incrociavano, perché sinceramente.
2: Oh, ma ve lo immaginate lo slalom dei camionisti? No. Suora tua, no, no, tua, no, tua, suora tua.
0: Fate i bravi, ragazzi.
2: Orso da Legnano,
0: fate
2: tua.
0: I bravi.
2: Ciao Stefano, è tua.
0: Ciao caro, un abbraccione a te e naturalmente a tutti gli amici di Legnano. Attenzione, perché siamo prontissimi per giocare al secondo tutti contro tutte. Questa volta c'è la sigla di un programma TV storico. In tanti hanno apprezzato il modo di condurre del conduttore che purtroppo ci sta ascoltando dall'alto. Per partecipare e raccontarci chi siete e il titolo corretto di questo programma TV, dovete inviare un messaggio vocale al 393 444 0444. Siete pronti? Giocate con noi? Ecco la sigla.
3: Attenzione,
0: i super campioni l'hanno

sicuramente a parecchi di voi una lacrimuccia sarà scesa. Con racconti speciali, anche le emozioni che avete vissuto negli anni 90 guardando Corrado condurre questo programma che ai tempi forse andava in onda, se non sbaglio, su Canale 5. 393 444 0444, in bocca al programma TV.

0: I Can Wait, Kaisa e Bob Sinclair ce l'hanno cantata e suonata qui su Radio Number One, dove c'è il secondo Tutti Contro Tutte all'interno del PN1 del venerdì, con una sigla fantastica che ci ha riportato all'indietro nel tempo, ai mitici anni 90, condotta da Corrado, questo programma TV.
1: Attenzione!

0: Dovete sapere che tutti i messaggi che ascolterete sono arrivati praticamente allo stesso orario, ci sono solamente alcuni centesimi di differenza. E allora sentiamo quello che avete risposto. Il titolo corretto è...
1: A corrida di Corrado, Chiara da Brescia.
0: Signore e signori, a Brescia, il titolo di super campionessa grazie a Chiara, che è stata la più veloce a raccontarci quello che è il titolo corretto, la corrida.
2: La corrida di Corrado Enrico Valbrembo.
0: Valbrembo risponde.
3: Ciao Stefano da Pavia, la corrida di Corrado.
0: Pavia risponde.
4: La corrida, Alessio Riccardo da Vigevano.
0: Vigevano c'è.
5: Ciao ragazzi, da sempre Cristina da Mantova, la corrida del grande Corrado.
0: Brava Cri, anche Mantova in top 10.
6: La corrida Simone da Piateda.
0: Anche Simone da Piateda e dei nostri.
7: La corrida, Lori Barzizza.
0: Barzizza c'è.
8: La corrida, Lorenzo dalla Valle Camonica.
0: Anche la Valle Camonica risponde.
9: Ciao, è la corrida, Sara da Milano.
0: Brava Sara, Laura.
10: È la corrida di Corrado.
0: Bravissima, bravissima Laura. Dove?
10: Laura di Desenzano.
0: Da Desenzano del Garda, complimenti. Ricky, ci sei?
11: La corrida, Stefano Riccardo da Edolo.
0: Ullala, da Edolo Brescia. Salutiamo tutti gli amici di Edolo all'ascolto del PN1. Un abbraccione.
12: La corrida.
0: Bravi.
12: Massimo da Genova.
0: Sono tutti dei super campioni i nostri ascoltatori. 15:41, c'è un capolavoro firmato Martin Garrix, cantato da Ed Sheeran.

0: Martin Garrix l'ha scritta, Ed Sheeran gli ha dato una mano perché ha prestato la voce a questo progetto che tecnicamente uscì alcuni anni fa, prodotto e licenziato negli ultimi mesi, appena sentito qui su Radio Number One. Piccolo break, state con noi perché tra pochissimo arriverà una grande canzone firmata Michael Jackson.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

Lettino ci sta con Michael Jackson, canzone del 1987, era Smooth Criminal, la grande canzone delle 15.45. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio a voi, lavoratori e chi ha finito naturalmente il turno, quindi quelli che adesso se la godono, no? Pronti per il weekend. Vi porto in Argentina, perché cos'è successo in Argentina? Una mucca è entrata in campo mentre si giocava una partita di calcio e ha iniziato a rincorrere casualmente i giocatori pensando fossero suoi nemici. Ed è successo durante un incontro di calcio e questa mucca è riuscita, non si sa come, a entrare sul terreno di gioco, iniziando poi a creare purtroppo scompiglio in campo, rincorrendo questi giocatori che, vedendosi presi di mira dalla mucca, cercavano di mettersi al riparo. Cioè, ma veramente. Il tutto a Manantial, siamo in Argentina. Le immagini poi dell'episodio curioso sono state catturate dagli assistenti e spettatori e sono rapidamente diventate virali sui social. Cioè, voi provate a immaginare, state giocando una partita di calcio anche piuttosto importante e a un certo punto, non si sa da dove, entra in campo una mucca che ti prende di mira e soprattutto devi evitare anche questa mucca, perché comunque ha un bel peso, cioè ti venisse addosso, voglio dire, tutto un programma quello che succede nel nostro pazzo mondo. Durante il calcio giocato, di stare attento anche alle mucche vaganti in campo.

0: Rita, un'altra voce molto carina. Carina la voce, ma carina anche chi ha cantato naturalmente questa canzone intitolata Job Dead, era Olivia Rodrigo. Siete su Radio Number One, siamo pronti a chiudere il sipario sulla nostra seconda ora insieme, ma come avete potuto sentire c'è questa sonorità egiziana che ci sta accompagnando nuovamente nel Mar Rosso, perché tra pochissimo tornerà la Sfinge in compagnia di Abdul con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Villa PN1, qui in diretta su Radio Number One. In questo istante sono le 4.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina, altri attacchi in diverse regioni del paese. Kiev riferisce di 216 droni e 2 missili lanciati da Mosca nella notte, mentre in mattinata un nuovo raid ha colpito un'azienda alimentare nella regione della capitale. I bombardamenti arrivano a poche ore dalla proposta di Zelensky di un incontro col suo omologo russo Putin per porre fine alla guerra. Andiamo in Medio Oriente, dove si sono verificati scontri tra l'esercito israeliano e la milizia sciita libanese, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. A Beirut sono morte altre 12 persone in poche ore, vittime di raid israeliani. Si parla ancora di un possibile incontro tra Trump e Khamenei, guida suprema iraniana. Strage di Crans Montana, intervenuta spontaneamente in tribunale, Jessica Moretti ha detto: contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, l'intenzione mia e di mio marito è di collaborare con gli inquirenti. Così la proprietaria delle locali Le Constellation, dove sono morte lo scorso capodanno 41 persone. La procura contesta alla Moretti anche il reato di falso documentale. Tennis al Roland Garros, grande attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in campo a partire dalle 19, impegnati ora invece Menchik e Zverev. Nel doppio maschile escono di scena in semifinale Bolelli e Vavassori, battuti da Zeballos e Granoyers. Bolelli lamentava anche un problema alla caviglia. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
5: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

sarà cantata qui su Radio Number One, canzone inserita nella Play One, domani pomeriggio dalle 18 alle 21 di domani sera, 3 ore con la classifica ufficiale insieme ai 40 pezzi più suonati da Radio Number One in mia compagnia.

0: quella che potrebbe essere la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Torniamo in Egitto.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Ride bene chi ride ultimo, soprattutto di venerdì, malefica di una Sfinge, anche perché con noi Abdul dall'Egitto, pronto con il primo fax, ci racconta che la parola nascosta di oggi è composta da 8 lettere. Ripeto, 8 lettere, sono 5 le consonanti e sono 3 le vocali che compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ecco il primo indizio: può essere associata ad un tipo di evento. La parola nascosta nel sarcofago può essere associata ad un tipo di evento. Iniziate ad incasellare le lettere che la compongono, ovvero 8, 5 consonanti e 3 vocali. Forza! Può essere associata ad un tipo di evento. Ma quale tipo di evento? Abdul, inviaci il secondo fax, perché questo sì, è un fax con un indizio che però lascia il tempo che trova.

0: Alfa. Abbiamo raggiunto le 4:10, siamo rigorosamente in diretta, quindi buon venerdì pomeriggio a voi che avete scelto magari l'ultima ora del pomeriggio number one e vi trovate catapultati nell'antico Egitto con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. Unico indizio: può essere associata ad un tipo di evento, ma tra pochissimo ne arriverà un altro. Sentiamo quello che dicono i nostri esperti.
1: La parola è festival, secondo me, Marco da Brescia.
0: Purtroppo, Marco da Brescia, noi ti ringraziamo per esserci, ma non è festival.
2: Mi sa che la parola è convegno? Ciao dal troll da Pontaranica.
0: Non è nemmeno convegno.
3: Ciao, può essere sfilata?
0: Sfilata, una
3: ciao,
0: bella
3: Matteo,
0: sfilata.
3: Ciao Matteo, dal Sago Seprio.
0: Poteva esserci, no, sfilata, una bella sfilata di moda, comunque un tipo di evento. Ottimo ragionamento, ma non è la parola nascosta.
4: Secondo me l'enigma della Sfinge è evento speciale, Elvira da Sondrio.
0: Evento speciale però su due. Ciao Ste, la parola è sportivo. No, la parola nel sarcofago è festival, è stata detta, non è quella. O Torino.
5: Ciao, sono Anna Rita.
0: Anna Rita.
5: Può essere confetti?
0: Confetti.
5: Dal lago di Iseo.
0: Non è confetti.
6: Stefano, la parola che mi viene in mente al primo istante
0: è... Te la dico io, è piccione, sono sicuro.
6: Può essere associato a qualsiasi tipo di evento perché si può...
0: No, io scommetto, con lui è piccione.
6: Si possono trovare durante qualsiasi evento all'aperto.
0: Scommetto la casa.
6: I piccioni. Piccione.
0: Ecco. Ti scommetto che poi piccio sono 6 lettere, N sono 8, quindi si incasellava anche lui, giustamente l'ha detta, no? Non è piccione, Luigi D'Albino, può essere concerto, no, non è nemmeno quella. Grazie Abdullah, arrivato il secondo fax. Abbiamo detto che il primo indizio è questo: può essere associata ad un tipo di evento. Il secondo è quando capita, bisogna essere attrezzati. Ecco, questo è già, diciamo, un indizio più importante: quando capita, bisogna essere attrezzati.

0: I 10cc sono quattro musicisti inglesi che alla fine degli anni 70 entrarono in classifica al numero uno con Dreadlock Holiday. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Radio Number One Classic 1982.

certezza della sera a quest'ora è il Number One Classics. La certezza è che ascoltiamo solo grandi canzoni di un trentennio, dagli anni 70 alla fine degli anni 90. Io sono Lily, una donna al volante, e dal cilindro è uscito il pezzo del 1987 degli Hot Chocolate, You Sexy Fan, dalla colonna sonora del film Full Monty. Per continuare, Roberta Flack con Killing Me Softly with His Song. Lei vinse il Grammy nel 1974 e la stessa cosa successe anche ai Fugees, che ne fecero una cover nel 1996. Anche loro vinsero un Grammy come migliore interpretazione rhythm and blues.

Mentre Michael Stipe è attualmente al lavoro sul suo primo album da solista, con la pubblicazione prevista entro la fine del 2026, nel Number One Classics abbiamo ascoltato R.E.M. con Shiny Happy People del 1991, dagli americani R.E.M. agli inglesi Pet Shop Boys.

0: I Pet Shop Boys torneranno per tutti i nostalgici in Italia il prossimo 7 luglio per un imperdibile concerto al Mantova Summer Festival in Piazza Sordello. Il tour celebra i 40 anni di carriera del duo britannico che abbiamo risentito con Suburbia del 1986. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.

Ogni sera dalle 22 c'è uno spazio dedicato alla musica che ha fatto la storia. Nel Number One Classics, io sono Lili, una donna al volante, il viaggio ci ha fatto incontrare anche gli Inner Life, un progetto americano orientato verso i club e le produzioni soul. I'm Cog Up uscì nel 1979. Un anno dopo gli ABBA, come quasi sempre nella loro carriera, arrivarono al numero uno con Super Troop.

Ogni sera dalle 22 alle 23 segnatelo, mettete qualche post-it da qualche parte, spargete la voce a Radio Number One, cioè in Number One Classics. Io sono Lili, una donna al volante in viaggio con voi, con il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90.

0: Noi ci salutiamo, ma lunedì ricomincia una nuova settimana di grandi canzoni con Number One Classics. Io vi aspetto e a tutti buon weekend da Lily.
1: Number One Classics. La musica che cerchi è

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Quando